Ed Rott e salut de NBC de na hun ni rot na si kusi David McIntyre hushi si ses ke tono te are si si chahi leondi gani tchave gani gam bi hot salant e ad ja ses ke tun ku gani ni des chasi holet di gan aider ante si tlatera tchau ha tant aid nuedi nathi ja koi rot si hun ni sit is tant aid nuedi saare Elizabeth Miss Benassi hot salinta horis karai tant aid nuedi baasi da hanal ni da ho da tant aid nuedi di dan li ani si hun ni I du ta si ja NBC den hun ni ke kuti da hun ni nuedi si di nu habe ge ast hu kuti ne di da hun is in Barbet Canada but da gare nu habe ge ast hi asi ja mas si nu ane sensi salotine don't sinne ke NBC den a hon ni rolt na si David McIntyre who she si